佛像的表情咧係最重要嘅。好似我做呢尊咧，係一個莊嚴相嚟嘅，要好尊重同埋有敬畏嘅感覺。寧波派一定要飽滿嘅，同埋呢啲位咧就唔會凹嘅。我呢尊佛像咧都有少少微笑嘅，咁個微笑係點樣做出嚟呢？就主要係靠個嘴角向上勾。